0: Yego.
1: Ngamana chita mundengane. Masaba kumukanza chambro kumukanza Fabiera kumukanza siko biri kumukanza mama happy kumukanza. Mhm. Ngamana wangoti mukaseke beti chiro chita mujango wawe. Ugutaniye yapwe kumurongo tichero chita mujango wawe hosi.
0: Yego.
1: Nikera mukikororero n'umujyango we nangenda na Mose mukikororero na Fredi na tichero chita.
0: Yego cyane.
1: Tere usa utare n'umujyango we riyete kuibumba riyete kumuganda tichero chita.
0: Yego.
1: Ega mane sara ibubenga n'umujyango wiwe wose tichero chita.
0: Yego.
1: Ega mane ba manja hamrushara na Manuel n'umujyango wose tichero chita.
0: Yego.
1: Ndambana abantu bose banzi kwitina cya Micheline hano ku muganza bakiriciro cyita murakoze.
0: Murakoze nawe Micheline, umukomeze rero kunezerwa n'ibiganiro bya radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Yego.